mo tama na pa ui for to su wal pasene ma mo tene na si tia le lima su ful pasene e si li asu tu stusi mal numera mal fit su ful mal fit su lo pasene or to mai il fa so longa mo tama si a onga va sen a ono e a six e fit su ful pasene na si a tu langa mo la lo to mai numera lima su fa pasene il fa to stusi mal lima su to ful pasene il tu stusi e ma o lunga tau fa yo tene na ilo tama i fa numera o nei fa numera na ma o mai se su eina o le tu sa mal fasu ta si afe so mai si aunga e ma sa upu tai ta si e atu nu o afi ai tele tele o atu nu o le pasifika ai le afi ai pa Papua New Guinea ma Amerika Samoa ia o tata o talafo ia tu fa siam fa li wina talafo a walo si la fia manuia pea o Samoa to fila unina kirithi alai radio 531 pi ai ta si o lua te si lua famo soifua.